toscano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano, e